Io so i nomi dei responsabili di quello che viene chiamato golpe, che in realtà è una serie di golpe istituitasi a sistema di protezione del potere. Io so i nomi dei responsabili della strage di Milano del 12 dicembre 1969. Io so i nomi degli responsabili delle strage di Brescia e di Bologna dei primi mesi del 1974. Io so i nomi del vertice che ha manovrato, dunque, sia i vecchi fascisti, ideatori di golpe, sia i neofascisti autori materiali delle prime stragi, sia infine gli ignoti autori materiali delle stragi più recenti. Io so i nomi che hanno gestito le due differenti, anzi opposte, fasi della tensione. Una prima fase anticomunista, Milano 1969, e una seconda fase antifascista, Brescia e Bologna 1974. Io so i nomi del gruppo di potenti che con l'aiuto della CIA e in secondo ordine dei colonnelli greci della mafia hanno prima creato, del resto miseramente fallendo, una crociata anticomunista a tamponare il 68 e in seguito, sempre con l'aiuto e per ispirazione della CIA, si sono ricostituiti in una verginità antifascista a tamponare il disastro del referendum. Io so i nomi di coloro che tra una messa e l'altra hanno dato le disposizioni e assicurato la protezione politica a vecchi generali per tenere in piedi di riserva l'organizzazione di un potenziale colpo di Stato a giovani neofascisti, anzi neonazisti, per creare in concreto la tensione anticomunista e infine i criminali comuni fino a questo momento, forse per sempre, senza nome, per creare la successiva tensione antifascista. Io so tutti questi nomi e so tutti i fatti, attentati alle istituzioni e stragi di cui si sono resi colpevoli. Io so, ma non ho le prove. Non ho nemmeno indizi. Io so perché sono un intellettuale, uno scrittore che cerca di seguire tutto ciò che succede, di conoscere tutto ciò che se ne scrive, di immaginare tutto ciò che non si sa o che si tace, che coordina fatti anche lontani, che mette insieme i pezzi disorganizzati e frammentari di un intero coerente quadro politico, che ristabilisce la logica là dove sembrano regnare l'arbitrarietà, la follia e il mistero. Tutto ciò fa parte del mio mestiere e dell'istinto del mio mestiere, perché la ricostruzione della verità a proposito di ciò che è successo in Italia dopo il 68 non è poi così difficile.

giornalisti e i politici, pur avendo forse delle prove e certamente degli indizi, non fanno i nomi. A chi dunque compete fare questi nomi? Evidentemente a chi non solo ha il necessario coraggio, ma insieme non è compromesso nella pratica col potere e inoltre non ha per definizione niente da perdere. Cioè un intellettuale. Un intellettuale dunque potrebbe benissimo fare pubblicamente quei nomi, ma egli non ha né prove né indizi. Il potere e il mondo, che pur non essendo del potere, tiene rapporti pratici col potere, ha escluso gli intellettuali liberi proprio per il modo in cui è fatto dalla possibilità di avere prove

amanti, ciao chi scialia, erbi belti, ciao bene, e senti chi ampazia, rebu bau, uscere pscimau, un tanzi di tabaglio di natte, ciao di

a mini attutabaldu di notte, ciao idia. E ripeti sciabele e zetti chi impazzisce.

Io so. Ma non ho le prove. Io so. Non ho nemmeno indizi. La follia è il mistero.